Brightness and Light izeneko talde ingelesaren ekarpena Our Man from Fife izeneko kantuan. Orain entzungo dugu musikari hau ezagutu genuen Happy End izeneko taldean Yellow Magic Orchestra derakon ere aritu zen eta lanean aritu izana da Yukihiro Takahashi eta Riki Sakamotorekin. Entzungo duguna da Haruomi Osono, bere izen artistiko batzuetan da Haruomi eta beste batzuetan Harry Osono. Eta japoniarrak orain lan berri bat eta okargeteratzeko prest Note of Mothership izeneko abendetan interesgarria iruditu zaigu diskoari izena emango diona bestia Haruomi Osonoren musika. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha